se mba lọkọ di ọma mi ni fiye mi papa mi fiye mo di mba ni mẹmẹchi na mi nso mo di mẹchi o ja n tobo o ja n tobo o